0: cu mi basa di giano piami o o guwa guendi e cura tu mi atu mi atu mi minia e cura tu atu atu atu a fe di opu sense o la Jesu Cristo lo guai ah o chiname na mi yeri e to mi suace ah na Jesus now you put it in o guai ah.
1: Okay, Beth, won't you?